0: We just wanna rock.
1: Yeah.
0: Yes!
2: A credenza!
3: A credenza! I drive a credenza.
4: Like Keenan's credenza. Take it right from the face.